bandit, a toilsome bandit. Niemand arjen passen daar. Kleinen humore, appoggiano caffè. Si scriva, io posso.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jeff Johnson.
3: 30 Seconds
4: to Mars. Fifth Place.
5: Scorpion.
6: Ariana Grande.
7: Paul Van Dyke.
8: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: 101.8 103 105.9 Moj radio. Radio Zadar.
11: Io amo cemento. Prima di dormire, e nel timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è